0: Bimbang FM, pasti di hati.
1: Radio pilihan anda, Bimbang FM, pasti di hati. Hati kita nih, Bimbang FM, pasti di hati.

Radio pilihan anda, Limbang FM, pasti di hati. Hati kita nih, Limbang FM, pasti di hati.